0: canta Napoli, Napoli in cassaforte.
1: A cassaforte, a cassaforte mannarà. A cassaforte, a cassaforte mannarà.
0: Bac truan na cassaforte, gli andi di nata per ne

già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, non ritratto formato visita da buon'anime di Sofia, non ci ricapilla, non cuore ne curalla.

0: Agashaford, Agashaford, Agashaford, manara.
1: Vaca truana na caixa forte, maco a caixeira de ovacati. Certi relíquia, certi gimelia, se tiena fora por nispari. San Casimiro martire, sta caixa famavani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Na cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Na mane che si, na crasta le specchie, na corteccia di cacio.

Nu cirri capill, nu corni curall, ed il becco d'un pappagallo, a manichi sicchi, a grasta li specchi, a corteccia di cacio vecchia, a bambali micci, a lendina stuccio.

0: Mezzanotte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco. Così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare, Teresa.